resa sani nida dapa pama maga gari resa sagama pani sa. Nisa risa nida pa.